Northside, FM 99.3. Good evening and welcome to the weekly one-hour Italian music show, Musica Giovane. Da Nicola Lavermicocca, buonasera e benvenuti ad un'ora di musica italiana per voi ogni domenica sera dalle 7 sulle frequenze di Northside Radio. Musica Giovane, programma radio in onda a Sydney da oltre 46 anni. Stasera un flashback del 1983 con Marcella Bella e tutte canzoni di Sanremo di un particolare anno, come facciamo ogni quarta domenica del mese. Stasera il Festival della Canzone Italiana di 17 anni fa, 2009. La jukebox inizia con Albano. Buon ascolto.

Dolcenera, vero nome Emanuela Trane, Il mio amore unico, brano da Sanremo 2009 dal suo CD Dolcenera nel paese delle meraviglie. Abbiamo iniziato con Albano e la sua canzone di Sanremo 2009, L'amore è sempre amore. Ecco Fausto Leali.

La vostra jukebox italiana, queste musiche giovane con tutte canzoni di Sanremo 2009 questa sera. Altre due canzoni, la prima di Fausto Leali, Una piccola parte di me. E adesso Povia, canzone seconda classificata a Sanremo 2009, Luca era gay. Ascoltiamo Nicky Nicolai e Stefano Di Battista.

0: Ciao a tutti quanti, siamo Ipu e siamo arrivati da poche ore qui in Australia. In questo momento ci stavamo un attimino riposando e ascoltando in radio Musica Giovane.
1: Io sono sempre Marcella e dai microfoni di Musica Giovane. Buonasera a tutti, ciao ciao.
2: Ecco, siamo sempre all'ascolto di Musica Giovane, io sono sempre Pupo.
3: Cari amici, siamo sempre noi, siamo i ricchi e poveri.
0: Ciao, sono Umberto Tozzi, chiaramente, e ho il piacere di partecipare a questa trasmissione di Musica Giovane.
4: Hello my friend, I am Albano, I talk from Italy.
5: Ciao, sono Romina Power, sono contenta di parlare con Musica Giovane.
6: Che dedica questa sera e una notte serena con Christian a Musica Giovane.
7: Ciao, sono Riccardo Fogli, siete in ascolto di Musica Giovane 107.5 radiofonia.
8: Ciao, sono Tiziana Rivale per Musica Giovane.
9: Ciao, sono Eros Ramazzotti a Musica Giovane.
10: Ciao amici, sono Toto Cutugno che vi parlo dalla trasmissione Musica Giovane con l'amico Nicola.
11: Naturalmente voglio ricordare che chi sta parlando al microfono è Fiordaliso.
12: Allora, ascoltatori di Musica Giovane dell'Australia, qui da Sanremo Tony Esposito.
13: Un saluto da Zucchero.
14: Un abbraccio da me, Claudio Baglioni.
15: E io sono sempre Ivan Cattaneo dalla trasmissione Musica Giovane per tutti voi. Ciao a tutti dall'Italia. Tutti voi, ciao a tutti dall'Italia.

Francesco Renga e la sua canzone di Sanremo 2009, Uomo senza età. E prima abbiamo ascoltato Nicky Nicolai e Stefano Di Battista, Più sole, canzone eliminata a Sanremo 2009. È la volta adesso di Alexia insieme a Mario Laverzi.

Sal Da Vinci, terzo a Sanremo 2009 con questa canzone Non riesco a farti innamorare. E prima abbiamo ascoltato Alexia e Mario Lavezzi con la canzone Biancaneve. La musica continua con Malika Ayane.

Caro amico sconosciuto, io mi sento combattuto tra la voglia di aiutare e i problemi da affrontare. Nel cercare la risposta mi smarrisco perché so quanto vale e quanto costa questa volta dirti no.

Musica giovane con tutte canzoni di Sanremo 2009 questa sera. Abbiamo appena ascoltato Pupo, Paolo Belli e Youssou N'Dour, L'opportunità. E prima la canzone seconda classificata fra le nuove proposte a Sanremo 2009, Come foglie di Malika Ayan. Canzone scritta da Giuliano San Giorgi di Negro Amaro. Arrivano i gemelli diversi.

0: musica.
1: Novembre 1983. Marcella Bella a Sydney per un concerto si presta ai microfoni di Musica Giovane. Il nostro amico Ivan parla con Marcella del suo LP Nell'aria.
2: Come mai è nata questa collaborazione con Mogol? Da come è nata? Da cosa è nata? Spiegaci un po'.
3: Sì, beh, innanzitutto è nata insieme a Gianni, cioè Gianni ha conosciuto Mogol, che si chiama Giulio Rapetti poi. Hanno cominciato a scrivere canzoni per il primo album di Gianni. E tu sai che Gianni scrive per me, no? Cioè, è mio fratello, Gianni ha scritto la maggior parte dei miei successi, ha scritto lui, e allora era una cosa naturale arrivare a me, insomma. Allora Mogol, diciamo che ha prodotto questo album insieme a mio fratello, e sono nati questi pezzi. Lui mi vede un po' come cantante sexy, così, no? E vuole accentuare questa cosa, è per quello che è nato questo tipo nuovo di musica, di far musica appunto un po' una musica sexy, senza arrivare all'erotismo, come
2: sì,
3: dicevi
2: con qualche sottofondo e basta.
3: Beh, come testi, diciamo che affronta anche qualche tema un po' così, un po' da donna esperta, da donna sensuale. Però io penso che oggi come oggi, che non sono più una ragazzina, posso permettermi di cantare anche questi testi. Sì.

Arisa, vero nome Rosalba Pippa, la canzone vincente fra le nuove proposte a Sanremo 2009, Sincerità. E prima i gemelli diversi, Vivi per un miracolo, canzone eliminata a Sanremo 2009. È la volta adesso di ascoltare Marco Masini.

Marco Masini con l'Italia, canzone con la quale ha partecipato a Sanremo 2009. Ed eccoci adesso alla canzone vincente al Festival della Canzone Italiana 2009, La Forza Mia di Marco Carta.

0: Musica Giovane.
1: Thank you for tuning in. That's it for Musica Giovane this evening. I'll be back next Sunday from 7 p.m. with another hour of Italian music here on FM 99.3. You can re-listen to this and all the episodes of the show via our website, musicagiovane.com.au. You'll find the link on the Northside Radio website. Dal nostro sito web potete riascoltare questa e tutte le puntate del programma ed anche seguire quattro canali diversi di musica italiana 24 ore su 24. Il nostro indirizzo email info@musicagiovane.com.au e pagina Facebook Musica Giovane. Da Nicola Lavermicocca, grazie per l'ascolto, a risentirci dalle 7 domenica prossima con tutte canzoni di Zucchero ed in particolare i suoi duetti in ordine cronologica. Buona settimana, ciao!
2: Hi, Ray Martin with you. Thank you for tuning in FM 99.3.